0: Hai visto una giovane con un ragazzino?
1: Nuovo italiano, mister Sore?

se tutto il mondo ci muove, si volge di se tutto il mondo ci muove, si legge nel comune.

0: Andrea, mia bella Venere, andiamo, ce ce l'ha.
1: Andiamo, ce ce l'ha. Al buio, signor mio.
0: E quello che vuol dire?